0: diventi più nuovo.
1: Sì.
0: We have a white pick dump truck, row 28.
1: Turn around on what location?
0: 310-3127.
1: 10-4.